madume mogaetsi re ditlhogo tsa dikgang tsa uro ya bosupa kgotlatshekelo ya kgaolo ya Taung mo province ya North West ya tlholetse monna wa dingwaga di le 28 dingwaga di le 10 kwa kgolegelong ka ntlheng ya go betelela mosadi diperesente di feta 66 tsa di-ballot papers di le dimilione di le 79 tseo di tlhokagalang mo ditlhophong tse di tlang tsa puso selegae ka ngwana itsele fa nkabe e tlhola malatsi a le 4 di setse di dirilwe tseletse dingwe ka ura ya bosupa mo aganang FM.

Jwale ke tlo bala lengolo la 1 Petrus 5 verse 7. Petrus 1 5 verse 7 yone e ba le gakatselae. Ere la tlhela matshwenyego a lona otlhe go nna. Lengolo lena le bua ka nna le wena. Le re o latlhele matshwenyego otlhe go yena. Bongata ba rona re jere merwalo e re imelang, merwalo e boima. Ha re robetse re jere merwalo e bokete. Ha re kgone le go robala gobane re nagana le ona maima a re leng mo wona. Amen, alleluja. Jwale Modimo a re ke re go wena ngwaneso, a re o mo fe merwalo eo, a re o mo fe melato yotlhe eo e go imelang, a re o mo fe botlhoko boo, a re mphe tsotlhe tse go imelang, a re tso tsotlhe tse go imelang o mo fe tsone, o di rolele go tsona. A re ka tsheko o tlile go imolola gobane ke Modimo wa gago. A re re latlhele tsotlhe go yena gobane o tla re imolola maima, maima a re leng mo go ona. Tate, ka lebitso la Jesu re a rapela gona jwale wena Mesia, o re tsotlhe tse re imelang re di latlhele go wena. O re latlhele maima a rona go wena, wena Mesia. Jwale re latlhela ka tshepo wena, re tseba o tla re gola ona maima, wena Jehova. Jehova, re a rapela gona jwale, re re ra leboga ka gore o re imolola mathata, ka lebitso la morena ga o leng Jesu Kriste morena a rona. Amen.

Madume mo gote wa poko ke rata go tshedisa lelapa la borre setlhare ka tatlhegelo ya ga ntate Buti Jonas setlhare. Ha re bala mo go Johane 14 verse 1 to 3 lentswe la Modimo la re pelo tsa lona di se ferekane dumelang go Modimo le go nna.

Gani le tetefatso tsa go bolaya mosadi wa dingwaga di le 55 Johanna van Zyl. Kgaso eno ya dikgang e felela fatshe di latelang ke tsereabo lesome mo aganang FM.

restricțiune tabinelele de varias ratule la mohoza cuhelea dinau relebella jalu dipolota UEFA Champions League metshameko e ne e tshamekiwang maabane bosigo re bone meletlo ya dino e le mentsinyana mme tsona di eme yanong Borodlimt e kgona go iteya jalo Borussia Dortmund ka nno e le nngwe ya go lefela Liverpool e iteya LASK ka nno di le thataro go di le tharo Aston Villa e nosa di le thataro kgatlhano le lefela la Fenerbahce AS Roma e nosa di le tharo Real Madrid eno sa di le nne Real Betis e iteya Porto ka di le tharo go di le pedi fa Paris Saint Germain e iteile jalo yone Man City ka dino di le nne go di le pedi ka kwa the Etihad Stadium re boela ka kwano gae re bone yalo the Carling Cup e letse e mothakare e lontsha yalo ba ebile ba dira le kgogo ya metshameko itle go tshamekang ya yone the Carling Cup re bone yalo ditlhopha tse dikgolo di kgona go efogana yalo mme kgogo yone e eme yana ra go bone yalo Kruger e na le AmaZulu Golden Arrows tlabe na le Chippa United Mamelodi Sundowns e kabe mogala Marumo Gallants Durban City e kabe na le the Stellies Stellenbosch Orlando Pirates e tlabe mogala yalo Melford Sekhukhune United e tlabe isana go dimotlase Richards Bay Polokwane City e tlabe na jalo le siwelele mme Kaizer Chiefs e tlabe na yano le setlhopha sa Cheers Galaxy mme matlha le gore metshameko e tla tshamekelwa kae e tla di tla itsisiwe mo nakong e sa fediseng pelo dikalo gompieno a re tsweleleng go konka motswako life.

mantsi bua no sleep no slumber ska di chesa kitse a re batle di gau a re batle di gau yo le bana na chifi mono e ya uno thale thale tsa tshepa anke le hai e ya ntso thala thala mono e ya no sleep no slumber sahara dapo ho tswa ho scientist monana a re beya fela metsotsong e mene pele ho hora ya borobong easy now more fire.

Julia Brothers, or if I move your picture. Are be fela metsotsong e mehlano ka mora hora ya borobong re kene mo kgahlelong wa borare wa lenaneo la Reggae Moments e le mo kgahlelo wa o qetela o re keneng hona wa lenaneo la rona easy na take it sama ya lwana ho hle kontsole teng ana wena picture o ka e mover hai bane o so kwatiwe hantle o so ra jwale tsena bona le di picture ka di mover. A kere pele ne di chesa ona a chese re di beya mo di phone mo. Pele hai ano kwa tile ne ke chesa. Easy now. Ne re katela rutsi ya rona ka Julia Brothers.